0: Una y ocho, aquí estamos hasta las 5.
1: Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día acá y aquí en Radio Splendid.
1: Ha guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Il confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì lo
0: stronzo. A través di l'app del Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: Poi, e poi, che idea.
2: Quale idea, vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma.
2: Cosa más saprà tenere a un super bullo.
0: A Eliana Versa, Luciano Cochechea. A Daniel Castillo de General Las Heras. A Gabriel Puca. A El Rodri, a Nanista, a Nanostar. A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce. A Coco, a Cheto. A Fabián Viala, a Luis Alberto Castro.
1: M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata.
0: Axel, alle Juventus por tres.
1: Fatta una risata.
0: Alexis,
1: al mio whisky si è aggrappata. I cinque lì.
0: A Julian Castro.
1: Mi sembrava belle andate.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal.
1: L'ho baciata.
0: Edgardo Hernández.
1: L'ho agganciata.
0: La mia camiseta.
1: Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, sul...
0: A Joel Romero!
1: La patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!
0: A Mattia Cruz! A GP71! A Leo Moyano!
2: Non vedi che lei non ci sta?
1: Che idea!
0: A Pablo Herrera!
2: È maliziosa, ma saprà tenere.
0: A Agustín Francisco López! Desde Mar del Plata!

0: A Nacho.
1: Qué idea.
0: A Cerrita de corazón.
2: ¿Cuál idea?
1: Balla.
0: A Mimar 25.
1: Balla.
2: ¿Cuál idea?
0: A Pablo Herrera. A Iván.
1: Qué idea.
0: A Vanina Souto.
1: Balla.
0: A mis camisetas. A Juan Manuel. A Daniel Alejandro Cáceres. A Diego Munovic desde Concordia. A Jorge de Besas de Catán. A Alan Salen. A Juan Rapp. A Ariel Parodi. A Julio César Abraham. A Cristian Galloso. A José Morlivos de Chajarí.
1: Discoteca con los guardos de serpente y un
0: Adrián de Quilmes. A Pibe A24.
1: Guardata, ma guardato. E mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
0: A Miguel Ledesma.
1: Un bacio in bocca.
0: A Alejandro Villarreal.
1: Che schiocca sulla
0: pista. A Jorge Mejía.
1: L'ho strapazzato, l'ho lanciata, riafferrata.
0: A Pedro De Banfield.
1: Con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
0: A Guillermo Acuña desde Almagro.
1: Si dice così, no?
0: A Jorge Maceroni desde Quilmes.
1: E poi, che idea.
2: Quale idea?
0: Alicia de Barracas.
2: E lei non ci sta.
1: Che idea.
2: Quale idea?
0: A MM Ferrari desde Barcelona.

0: Estudios Sargentí. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez. Nella tana l'ho portato. A Juan Manuel Arias. Carlos de Rudy desde Villaguay también.
1: Hola. Belle
0: andata, ma a Nico Escalante, bien Alfi.
2: Tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata.
0: A Eduardo Jauregui. Sembrava una parola, l'ho chiamata, l'ho frullata. A Daniel Alejandro Cáceres. Oh yeah.
3: Si dice così, no? E poi, che idea?
4: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
3: Che idea?
0: A Daniel Marchese.